culica zuna, d'arezza da punna, scarpe, cazzette da pelle da tunna, e sciammere, sciammarina, dole che pile de buoi marina, cubettune, buttunera, ducchia da burpa, se c'è pera, tibia, spada, sciocca e

la sardella in gaso detta, rossa rossa sa facetta, quello squarno che sa pigliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa subito di sua scavanzosa, da sta maniera non trova partita, canna de resta lo marito, si è voglia de colluca, canna smort, non le da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anima e cuore e faccio de corno, e ci sentendo la sardella sa faccia

la patente che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola malata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. E quando lo chiesero, poveriello, solo via e farfariello, gli è la casa, s'armarra solo, si carregai gomma.

schiaffo, monia, parapessa, scupa luna per cozze connesse, sciavaricchiuna, sicuto nosso, e la macossa è filosa, vendi mongene calli rumore, pari da vici ascettero fuori, chi che mazze curtille cortielle, chi che spate spatte una spatella, chi sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita, chi che denaglie, chi che mar

le paraie, il raio petrose, sarà chi dengi, c'è da chiato, scurma turne allitterata, piscio palumba e piscatrice, corte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze, sturiuna, merluzzu, ongole, murene, capodugno, che ballene, capizzone, ogliare, cifre, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, tronze, tun, figo, cipolle, lauro, ratuna, urb, seccia, calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisce palumba e pisce mantiella, boccatore, ceceniele, capichiove, guarracino, carroliglio, tregangino, vongole, cocciole, patelle, pisce cani, gracciatiele, marmizza, marmure, babose, bobe, prede, vedove, spose, spinule, spone, ne sierpe, sarpe, scalpule, zoccole, con le scarpe, sconciglia, gambere, la gorge, venne rompino con le poste, capichiove, sare, anguilla, pisce grosse, piccerilla, d'ogni cede, nazione, tandillo, tante più tante tanto

ma de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorti una mezza de seie con la salute.